7 o'clock Sunday evening on 99.3 FM. It's time for Musica Giovane, the weekly one-hour Italian music show. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1985 con Christian, tre canzoni nuove di Mietta, Stefano Sani e Francesco Gabbani, due canzoni di Sanremo 2026 di Samurai J ed Electra Lamborghini, cinque duetti di Mina con Renato Zero, Emma con Alessandra Moroso, Gianna Nannini con Edoardo Bennato, Gigi D'Alessio con Briga e Gerardina Trovato con Andrea Bocelli. E successi di Biagio Antonacci, Pu e Rettore. La jukebox inizia con un altro duetto, Albano e Romina Power. Buon ascolto.

Samurai J, vero nome Gennaro Amatore, 17° classificato a Sanremo quest'anno con Ossessione. Ed abbiamo iniziato con Albano e Romina Power, terzi classificati a Sanremo 1987 con Nostalgia Canaglia. Ecco Mina con Renato Zero.

0: Musica giovane.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta,

0: La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con altre due canzoni. La prima, Neri, di Mina e Renato Zero, dal CD numero 0 di Mina del 1999. Ed adesso Emma ed Alessandra Amoroso, insieme con la canzone Pezzo di cuore, il loro successo del 2021.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che...

0: con chi sei.
1: Per tutti voi un abbraccio da me, Claudio Baglioni, ciao.
2: Agli amici di Musica Giovani in Australia un saluto dai Pooh, ciao.

per avere me, canzone nuova di Mietta, Daniela Miglietta. E prima abbiamo ascoltato Biagio Antonacci dal suo lavoro, Biagio Antonacci del 1994, Se io, se lei. Arrivano i Pool dal loro lavoro del 1984, Aloha.

Musica giovane con Stefano Sani, il ragazzo che ha avuto enorme successo negli anni 80 con le canzoni Lisa e Complimenti. Nuova canzone per lui questa sera, Radici 23. Con noi c'erano anche i Pooh, Ragazzi del Mondo, dal loro lavoro Aloha del 1984 e l'EP che rimase in classifica per 21 settimane. Ascoltiamo Gianna Nannini con Edoardo Bennato.

0: Hey you.
1: I am.
2: Musica giovane.
3: Love me baby.
4: Ottobre 1985. Sydney vede per la prima volta in tournée Christian. Parlando con Musica Giovane, il romantico e melodico Christian ricorda la sua gioventù ed il suo primo successo discografico.
5: E non tutti sono venuti al concerto, quindi non tutti sanno che Christian è nato a Palermo, di madre palermitana, di padre salernitano, abita a Milano e che ho cominciato a fare cantante all'età di 18 anni, dopo aver smesso di fare il calciatore per un infortunio. E sono stato un primo periodo così a vivacchiare a destra e a sinistra, poi finalmente ho fatto un'esperienza teatrale con Tony Cucchiara, con la commedia musicale Caino e Abele, dove ho fatto esperienza per 3 anni e quindi ho potuto maturarmi a livello artistico. Dopodiché sono rientrato nel mondo della canzone debuttando nell'80 con una canzone che poi è diventato il primo grosso successo mio. So che in ascolto ci sono molte Daniele e io vorrei dedicare a tutte le Daniele in ascolto Daniela con tutto il cuore da Christian.

Christian, vero nome Cristiano Rossi, Daniela dal suo lavoro dell'82, Un'altra vita, un altro amore, brano che rimase in classifica per 41 settimane. Abbiamo ascoltato anche Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, sigla dei mondiali di calcio Italia 1990.

0: Electra Lamborghini, voilà! Canzone classificata al 26esimo posto a Sanremo quest'anno. Con noi c'erano anche Gigi D'Alessio e Briga. Guaglione, canzone di Carosone ed Aurelio Fierro del 1956. Questa versione dal CD Malaterra di Gigi del 2015. È la volta di ascoltare Gerardina Trovato insieme ad Andrea Bocelli.
1: Vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

Dal 1979, Donatella Rettore, splendido splendente. E prima Gerardina Trovato ed Andrea Bocelli, Vivere, brano tratto dal CD Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli del 1994. Concludiamo con l'ultima novità discografica di questa sera di Francesco Gabbani. Sicuramente sarà il tormentone dell'estate 2026 in Italia. Summer Funk.

0: Musica giovane.
1: Thanks for your company this evening. Musica Giovane, the Italian music show, finishes here and we'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming. 4 canali diversi di musica italiana, 24 ore su 24, incluso un canale per i nostri meno giovani. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane. Da Nicola La Vermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci domenica prossima, dalle 7, qui su FM 99.3, con canzoni di Sanremo 2018. Buona settimana, ciao!
2: For the music you don't hear anywhere else, FM 99.3.